Io quella volta lì che mi ricordo bene. Il primo maggio mi hanno dato la bandiera, ero la più piccola. Che roba! L'ho portata io sulle mie spalle, avevo 12 anni. Io la prima e cantavamo bandiera rossa. Un aumento di 8 soldi. Oh, mi viene tutta la

alte Welt. Sente una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se gli ha patito troppo, se gli ha già visto che cosa ti può crollare addosso.

senti che fuori piove, senti che bello cuore. Ma forse sarebbe proprio questo il senso del tuo vagare.

E se bastasse una notte, sì, per farci sparire, cancellarci in un lampo come un meteorite, sì, godersi l'impatto, non ci importa alla fine.

Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare.

siamo solo noi, che non abbiamo più niente da dire, dobbiamo solo vomitare, siamo solo noi, che non vi stiamo neanche più ad ascoltare, né ad aspettare.

siamo solo noi. Che tra demonio e santità è lo stesso, basta che si sia posto, cioè sai che cosa ce ne frega tu, eh? Ma facciamo colazione ancora tosto il resto.